le au au nanga a laudio le fa e piva va tesi male tasi fa mo pollen si on air mai le fitu le tai hao se yo le bangu le tai hao alof anga manisi of asi silanga e fia mamoli na mai le tau tua le tatu proklame samo yaso to na i tai tasi to lua fa o valuoro vanuono le numero e te pal au mai le numero tasi community radio the best station in the world 4EP 98.1 FM you're listening to Pollen C on air. Uzil fa fonga li si fong matu ngu fil neyo mase, pasina mase moa, malbese a dredi mai.